È difficile fare le cose difficili, parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco. Bambini, imparate a fare le cose difficili, dare la mano al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si credono

È difficile cercare le cose difficili. Parlare al suo sordo. Mostrare la rosa al cieco. Bambini, imparate a fare varie cose difficili. Dare la mano al cieco. Cantare per il sordo. Liberare gli schiavi.